Ok, esetta words don't come easy. Hey, Jonan, bosso saku, mañana coffee break nanti e Hollandse ertessoep. Heerlijk. E echt, et a hobby duji, ma ege come, antoma guste un mundo. Dus ja, bosso, pas mañan seka na coffee break e bai come bo ertessoep. Mañan ta dia di kunantasi sopi tambi, no? Dus un via pasiman nanti sopi nang, bosso maša duji mes. E nanti nang eskrim nang, nang coffee di Aruba Roasting Company fresco, kubo po bebe tambi. Nang sandwich nang, nanti un pan alla cubana dos obiduci tabo me se passa seca Frank a Tillemans na ayanang na na coffee break des desse ya natur un feliz feliz a noche no des Frank bo so apita mostra ma sha duci mes e ma pur be un viaja echt tabo da obiduci des ya bo sa si bo che come un duci sappi e ora come bo erta sup seca coffee break mayan des ok. Mi chiara, vai poi cantica che bisogna stare quasi diretta finale. La gami vai A Night in White Satin. E sa che The Moody Blues. Felice noci, Pablo Frank. Pablo Sonantura, Yanana Coffee Break, no? Da si Aruba Roasting Company. Nantin turcos di Tillemans Office, tame, no? Sicuro così.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa egonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sin a terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicena den tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicena. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo y di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in anadere, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: for di morto
3: e la subi na cielo ta sintana mandreci di Dios tata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta quiere den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di santo pordon di pica resurrección di carni e vida eterno. Amen. Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesu Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Passato 20 gli anni, saremo 48 minuti, le ore di 6 ore 48 minuti. Saremo un giamarsi, ma in tavolo non sarebbe dia 26 di mei, ma è 26. Un buon e un felice amanecere, un felice maita, un buon inizio di un altro dia. Avevo di pigiamarsi maita qui con gratitudine e speranza maniera tu dia. La che non sbaglio offrire il nostro dia, non sbaglio, e ho partitata qui che la brinda cada uno di noi di dormire e comincia un altro dia. E se la che non sbaglio comincia a promettere qualcosa, ma Dio danchi. Danchi per...

Carlos Cumisanos Mainte també per oferir-nos en Tijona de dia. En Tijona, Pau, per lo que te tratti, dia già, vi non so come sa qui in Tijona di la Santa Iglesia. In Tijona di non so papà Leone di Squater. Lo so seguire sa, naturalmente, tambe pa tur in Tijona di Tur Clero, Rond Mundo, e tambe pa e resa pa esterno descanso di non so paesito Papa Francisco. E naturalmente pa tur Clero Rond Mundo. Muy in particolare di nostro obispado, di nostro amministratore apostolico, arzobispo Jason. Di nostro obispo in merito Luis Antonio, también di turno sacerdote nel di nostro diocesi. Religioso e religiosa nel di nostro diocesi. Turno reverendo diagono permanente di nostro diocesi. Turnos laico non compromettito, restano di maniera foto costruita poi in un tempo, una abilità, un talento disponibile per ingrandire il regno del mondo qui. Signore, pediamo di fortalecere cada uno in fede per non perché da fiel una chiamata, fiel un compromesso, un ministerio. Danke, Signore. Se também nos manda naturalmente para essa para passar o mundo aqui, passar para nós, isla de nos casas, nos corações.

Sando Jaribun 32 minuter för det året 17 när jag klappade hans bank och parti segmentemente també. Sando Evangelio de Aue segundo hans kalendario liturgico på Aue. Arriva dia 26 di May. Per lo che tratta il nostro calendario liturgico, il ciclo A, e dopo un momento anche di 8 settimane del tempo di Aia. Però bene che tu sbagli a compartire il Santo Evangelio, la che non si chiede. Aiutatore, consolatore, sun cu Dio state, Dio siliu, alla che nos pa. E può seguire guia nostro, illuminando spazio, illuminando mente, il nostro comportamento e anche conoscimento di parole per noi per compartire. La che non sarebbe giunto. Vieni Spirito Santo, vieni o Spirito Santo di Dio, o Juespe di nostra alma, e alma di nostra alma, nos adorabile, illuminanos, guianos, fortalecenos e consolanos. Visanos que nos mestre así y mandanos así y nos ha permitido entregarnos mesna tú lo que vos te pedinos y de aceptar también tú lo que vos permití pasó sobre nos mucho no son más lo que tu santa voluntad. Amén. Proclamación de Santo Evangelio de Ave para fecha aquí de 26 de mayo. Da Tomás segundo Evangelho de São Marcos.

0: Papito con Rafael. Papi, Dapo si hai vero, no?
1: ¿Quién es?
0: Dapo.
1: Elisabo.
0: Sí.
1: Eran 21 blocchi quando vendi un libro. 21
0: Ah?
1: blocchi. 21 blocchi quando vendi 3 euro.
0: Un palliato da quando? Un palliato da quando?
1: No, perché dopo il libro. Beh, un libro, poi vendi un lac, no? Se vuoi comprare il cammino, ma devi comprare un 4 euro. Perché ti spento 4 euro.
0: No, una cosa che... Sì?
1: Apex. O è da di un video per la vita di Sieni per sempre.
0: Però poi ti ricordo che non c'è una cosa, no?
1: No, però non mi dopo. Ora mi dopo.
0: Andate a aprire ora? Andate a aprire?
1: Sta chiedendo banda di
0: fare. Sì, mi sta già di acquero cubo, mi punto, tacco. Avete già marzo. Avete detto che non andate d'accordo, che di massucci con nunca. Non lo da cansare.
1: No, andate con l'andate oggi.
0: Ok, cuenta.
1: E audio da dare video blog.
0: Non lo vedo.
1: Video blog, che mi sarà andato di altro.

0: E a runner se walker sand by sali 6 remain. E sai ta
1: 4D?
0: 4D Mozart strache sun.
1: Kuten no lugar di
0: Brighton. Si, bota pensa un de sa kilo ta, eta patras di Reina Beatrix Juliana Scholbieu, eta riba clip, eta ne E-Kreuzen grande i trastan, eta baita un nice venue, eta baita in musica, eta baita in coffee, eta baita in goi bebe, che men non sta invita un tour pa vincia domingo, e hasi, ja, yeah, hasi algo saludable pun bon cosa.
1: E es una riba bicicleta, con una diega 100 km, baita pa riba bimbe capo?
0: Mi por explico un tiki de ruta, anche tu re informacion da baita riba e page, per eta hopi simple, eta un ruta safe tambe pa di 4 anni, pulis tambe da una nostra assistencia, e cammina no da baita sera, che men botingo toch pagatino cu trafico, però ti fit spatame full rondi e ruta con nostra traghi, men. E ta sali fu in Mozart Strat by Adrian Laclay, subi LG Smith Boulevard te cu Mahuma, retorni Mahuma e ta beamback adeng via Wayaka subi Wativos, di Wativos bada by full Wativos te cu ex Guardian, cu da ex Fatum, di ex Fatum te Concord, cu da Rio Awendia, e inangta Turning Point, e de inang bada bim fullback, riba LG Smith te Boulevard, te Casti Gouverneur, e bira back Mozart Strat. E sei da 25 km net. Che me sono andato a si scende, vai a si 4 ronci.
1: Jesus.
0: Sì, sì.
1: Ma potete andare a scendere sicuro?
0: Non stai per scendere. Non stai per regolare il fondo.
1: No. Mi chiedi cagnavo.
0: Bote welcome.
1: No, cana sì, cana sì.
0: Può pubblicare mai in te.
1: Cana, no. La zona más viable. Però quanto gente posso tenere questo tabello per scendere? Ti basta?
2: Non stai in scendere 90 capo con il register.
0: Wow. Con il register.
2: E anche, mi sta pensando, è tabello più grande che tu è altra aia.
0: Sì.
2: Se aia anche ti, mani, aia passare non si comincia che walk and run, non si walk è stato più successful, perché non potrei famiglia non da bing, con un yunan. E aia anche tamme tabello tiene parte di tricycle, un mucino di 3 aia, non stiamo in un ronce tamme con un tamme per 2 mei. Dus, è per famiglia, è per ciclista, per runners, per tour gente.
1: Well, inscribili, so, per il domingo walk up, e nel mestiere di bo informazione, per se non andiamo a preparare internamente con volontario, eccetera, che men, bota mira qui, bota bairi by Facebook page di Brighter Future Aruba, bota registrare e bota di Vega.
0: Sicuro che sì. Mi chiedo aggregata a me che anche qui per il fanaticato di Bice, non c'è un corridore di taglia grande, internazionale, che ha corre nel Tour de France, lei che gana la camiseta bianca, la si la vuelta, è un corridore pro ora qui per Colombia, del team Medellin, okay. Suo nome è Oscar Sevilla, e ella ora invita, ella gusta, mi ha conversato con lei in Colombia, ella gusta full lo quale non sta così, e ora la bimpe corre junto che il peloton con noi è già domingo qui.
1: Wow. Botin visita internazionale tam.
0: Yes.
1: Oh well. Te queda nada más mi invitación cordial para tu en registrar y atender ya domingo o bike run walkathon for a brighter future. En teoría pasina un empuje a sustain, me estoy sustain aquí, pues sobre con eso sustain lo busco manera para ayuda G5 para 20 mucho más con walki. Tiene una lista de espera por motivo que lugar no suficiente grande para y tiene suficiente guía para poder hacer el trabajo aquí. Con buen ayuda botaba ayuda 10 para 5 mucho más que por año eso está aquí de año escolar nuevo que tú comienzas después de vacancia grande. ¿Cómo te digo, Leica?
2: Danke, Patrick.
1: Yerusha,
0: danke. Mucho danke por espacio.
1: Se keep in touch. Está Yerusha junto con Leica contándonos en 1 hora más 36 minutos. Es todo exacto junto con nosotros aquí en el estudio. Me tengo informado también, de manera que me avisaba por otro pasar que lo baitín dentro de poco están de Aperture van Oranje sacando premio e aquí está aquí con Benny mandami que botín el grupo de Aruba trampolín para trabajo también está participando pero no me estoy por ayuda no me estoy por votar con nan para sobre la debina online cuanto sostén botín chance y gana trampolín para trabajo una organización que también está atendiendo que nos tendrán especial e nanta hace uso di il gruppo a chi non ti chiede limitato a lo che non può fare però non chiede e non può fare poco di mica sa poi paga algo una MFA per dire anto mi sa che ti basta si manca bandana o lunas però è la mac me o una ting e caffè den trampolin per trabalho ma ne anto e ti sa mi un placer per sentire un coffee e un pasticci e poter aiutare durante il gruppo anche di hobby, che visibilmente poter mirare un speciale, però anche significa algo per comunidade. E mesmo com uma MFA paradeira, tem várias companhias na Aruba que está fazendo uso de trampolim para trabalho, para donar que um

Oriente në një bukia, felicitar i bombit një otre edicion di notisë awor, a veku nosta 26 di mei. Arriba ndushi gjamarës, felicitar i nature, sanko të sintonisanë nësë arribatur nësë plataforma në digital di bukia 108.9, pa lo këta arriba nësë Facebook page, arriba YouTube, arriba nësë pagina oficial këta bukiafm.com i naturalmente arriba kanal 431. E arriva a frequenza modulata di 108.9. Permettimi di ricevere lo che è la nostra notizia, non qua succede le ultime 24 ore, non arriva a noi due che la ruba, però prima che sei la che non passa un rato, sino che non arriva lo che è il risultato di merdia per lo che è l'otto e lotteria di Aruba. Poi per lo che è 14, il primo premio di 14 è 27,60, il secondo premio è 61,06 e il terzo premio è 36,79 y el multi extra un X2. Big Forta 92,2 y el multi extra X2. Zodiac 52,72 y el signo está un Scorpio. One of 25,74 y Lucky Tree 8,19 y el multi extra un X2. Per lo che è il nostro lotto di dia per Aue, il nostro lotto di dia di Aue sta parando a 50.000 florin. Se è il nostro lotto di dia per Aue e il nostro mini mega, sta parando a 270.000 florin, con 2 florin più, potenziali che hanno 100 arriva a Gè, con un totale di 370.000 florin. Per lo che è il mega plus per Aue 26 di mei, e acaba del final di luna di mei tamen, no? La che nos inizia con nos informe nan aue tardi nos vai den e parti un rato sina ki nan den e parti successo. Información di cuerpo policial Aruba, ya luna día 25 de mayo, pues ayer va más o menos 7:53 de mañana, central de policía está queda notificada de un caso en Calabas, na onda hay un señora de edad que no estaba dando una señal de vida, está despachada patrulla de policía como también ambulancia en sitio. La llegada de policía vino para que el Yuhamber, en su turno, te informa a policía que su mamá no está dando una señal de vida. Ambulancia presentada en el sitio y así en máximo esfuerzo, pero no por así nada más para la señora. Doctor Taxir está a presentar y a constatar muerto de la señora inicial C.R. Piñero, de edad de 73 años, nacida en Venezuela. Research y cuerpo di polizia tecnico e dottor forensico ha presentato na e sitio pahas investigation pa descarta si lo ta tratta di un hecho castigable. Un rato después ambulanza ta back na e sitio pa e Yuhamber e el aguardo transporta cu ambulanza e haya trattamento medico. Research di nord junto cu polizia tecnico e dottor forensico asigue investigation e na onda a resulta que lo porte indicación que es muerto de señora Piñero no está natural. Mirando el caso serio aquí research a detener a Yuhamber A.A.B.P. nacido en Venezuela de 44 años de edad relacionado con el caso en cuestión. El policial de Aruba te manda palabras de condolencia a la familia de fallecido.